di da di da, la di da di da. Where them far? Where them a do ya? Teacher to musical preacher, a crowd pleaser. Where them far? Where them a do ya? Teacher to musical preacher, a crowd.